0: amici, con i che
1: José Carlos, Chinos,
2: Chino Mure,
0: Campana Alfa y Omega,
3: El Agripo,
1: José Carlos,
3: Argentina, Buenos Aires,
2: Benny Zapero,
0: Dani Chico Rico, Payet,
1: Chato Cabrera,
0: hola.